0: Senta, non ce la faccio stare in piedi, vieni qua. Senta, è viva. Ci hai parlato. Dove l'hai vista? Dov'è che l'hai lasciata l'ultima volta? Dimmi dove l'hai lasciata.
1: Eravamo insieme.
0: Dove? Dove?
1: Laggiù, sul Don. Era gennaio, un mese infame. I russi ci avevano incastrato e noi dovevamo venire fuori a tutti i costi.